0: 是创意宝宝。
1: Are
0: you clear, valid, adult, regular on that 95?
1: Copy, E27.
0: Copy, E27.
2: Hello, Pearl 617.
0: Pearl 617, go ahead.
2: See you shows out at 1719 Maxwell Street.
0: E27.
1: 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206. 9206.